0: Madonna.
1: Hi, this is Madonna.
2: Suena 101.7 Mix.
0: 80, 90 y más.
3: Sono spiacente. Perdonami.

giornata e la tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, sembrava bella andata, l'ho baciato, l'ho baciata, ha